dat, che tanta felicità, hai già li agado a stami, e simplemente apprendi che il cielo sento alcanzar, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así.